fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musi e di uomini che ti sono piaciuti.